0: Dobro jutro. Kada sam je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Il bar caffè, Drio l'Arena, è un posto speciale.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Spektakularna Sofoklova Antigona kazališta Ulysses sa zvijezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21 sat.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Aj ljudi dragi, još malo počepivati, evo me doma. A neko mi je sretan ovaj najljepši dio dana. Pozdrav svima, ćemo se sutra popodne. U 7 sati u Krokutku imamo pozdrav Novom Valu. Gostuje nam Saša Novak. Ajde.